0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: classic ever.
1: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros., uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio. Nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino. Nel 1919 l'attore Lino Ventura. Nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'influenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicino al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole pieno in Puglia, estate, quindi giornata di bel tempo, ma attenzione, anche giornata che vedrà un nuovo aumento delle temperature. Tende infatti a calmarsi il vento che negli ultimi giorni ha mantenuto i valori su punte accettabili. Adesso ci sarà ancora un po' di vento questo martedì nel Salento, vento dei quadranti settentrionali, ma in progressiva attenuazione, e a quel punto le temperature risalgono, con punte massime nelle zone interne già intorno ai 36-37 gradi, e giorno dopo giorno potrebbero salire ulteriormente. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 8.
1: Ora esatta. Radio Idea.

immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.
5: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un martedì all'insegna del sole pieno in Puglia, estate, quindi giornata di bel tempo, ma attenzione, anche giornata che vedrà un nuovo aumento delle temperature. Tende infatti a calmarsi il vento che negli ultimi giorni ha mantenuto i valori su punte accettabili. Adesso ci sarà ancora un po' di vento questo martedì nel Salento, vento dei quadranti settentrionali, ma in progressiva attenuazione, e a quel punto le temperature risalgono, con punte massime nelle zone interne già intorno ai 36-37 gradi, e giorno dopo giorno potrebbero salire ulteriormente. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 14 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, protettore dei malati e degli infermieri. Ma il 14 luglio evoca immediatamente un'immagine che ha cambiato per sempre la storia del mondo occidentale, la caduta di una fortezza medievale a Parigi. Siamo nel 1789, una folla inferocita e stremata dalla fame assalta e rade al suolo la fortezza della Bastiglia, prigione simbolo dell'assolutismo regio. Quando Luigi XVI viene svegliato nel cuore della notte e chiede ingenuamente una rivolta, si sente rispondere: no, sire, una rivoluzione. Nasce così, tra fumo e baionette, l'era moderna. Dal 1880, questa data è festa nazionale francese. Ma la storia ci porta anche in Italia. Nel 1902, alle 9:47 del mattino, i veneziani assistono increduli al crollo improvviso del maestoso campanile di San Marco. Fortunatamente non ci furono vittime, tranne il gatto del custode, e la struttura fu fedelmente ricostruita come era, dov'era, nell'arco di 10 anni. E allora andiamo a fare gli auguri a chi condivide il compleanno con questa giornata speciale. Nel 1862 nasceva a Vienna Gustav Klimt, il maestro indiscusso del secessionismo e dell'Art Nouveau, celebre per l'uso dell'oro foglia nei suoi capolavori che esplorano la bellezza e la sensualità femminile. Nel 1918 nasceva anche il leggendario regista svedese Ingmar Bergman, gigante del cinema mondiale e autore di capolavori come Il Settimo Sigillo. E infine un caloroso augurio di buon compleanno a un pezzo di storia della nostra comicità. Spegne oggi le candeline il grandissimo Renato Pozzetto, nato il 14 luglio del 1940. Ed è tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea. Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, prudenza sulla 14 Adriatica per un incidente tra Foggia e San Severo in direzione Pescara. Circolazione scorrevole in città Lecce sulla tangenziale. Ancora a Lecce vi ricordo la chiusura di via Costantino Dimitri per lavori all'altezza di via Giuseppe De Dominicis. Il cantiere è attivo dalle 7 alle 16 fino al prossimo 17 luglio. Riaprirà il 25 luglio via San Cesario, chiusa per lavori tra via Raffaele d'Arpe e via Enrico Lupinacci. In corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 297 Melendugno Torre dell'Orso tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Bentornati su Radio Idea. Oggi torniamo ad ospitare il senatore Domenico Scilipoti, che la settimana scorsa ci ha già regalato riflessioni importanti sulla geoingegneria e sul DDL Cieli Blu. In questa seconda conversazione affrontiamo temi altrettanto cruciali per il futuro del nostro paese: il signoraggio e la sovranità monetaria. Bentornato senatore, è un piacere riaverla con noi.
3: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti di poter esprimere il mio pensiero, grazie.
2: Sul fronte economico, lei ha spesso denunciato il meccanismo del signoraggio. In che modo la perdita di sovranità monetaria e il sistema della moneta a debito condizionano la vita reale e le tasche delle famiglie italiane?
3: Ma il problema del signoraggio, il problema della perdita della sovranità monetaria, detta così, sì, possiamo lanciare, possiamo dire di che cosa si tratta, per far capire al cittadino che molte volte, o quasi il 60-70%, questi argomenti li affronta di striscio, cioè non li approfondisce, che sono argomenti molto importanti. In sintesi, alla sua domanda possiamo dire: da quando c'è tutta questa problematica dell'abbandono della sovranità monetaria del paese Italia, il paese è diventato più povero e conseguenzialmente anche gli italiani. Il fatto grave è che molti non si accorgono e non hanno capito ciò che è successo, né i politici sono interessati a ripristinare le regole del gioco nell'interesse del paese. Lei pensi che una volta si stampava moneta per conto dello Stato, una di 10 euro costavano 5 centesimi e la differenza fra il potere reale e il potere commerciale restava allo Stato e conseguenzialmente restava ai cittadini. Lo Stato li utilizzava per fare strade, per fare case popolari, per potenziare la sanità. Da quando invece abbiamo perso la sovranità monetaria, questo, a differenza di potere reale, il potere differenziale fra il potere commerciale e il potere reale, il potere commerciale e il potere di stampa, non è più in mano allo Stato e conseguenzialmente non è più in mano ai cittadini, ma è in mano a delle lobby privati che si sono appropriati della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia ormai è privatizzata, non sono più i proprietari italiani, ma sono le multinazionali, le banche e i mediatori finanziari. E le conseguenze quali sono? Che quella differenza di stampa di moneta va a finire non nelle tasche degli italiani, dello Stato, nelle tasche degli italiani, ma in mano a dei proprietari abusivi, cioè di abusivi forse no, perché hanno fatto le operazioni che dovevano fare e conseguenzialmente si sono regolarizzati per diventare nuovi proprietari della Banca d'Italia. Ma questo è stato un atto criminale. Molti che cosa dicono per contrastare quello che sto dicendo io? Ma ormai siamo nella BCE, perciò la sovranità monetaria è direttamente o indirettamente si è persa, ma non è vero, perché noi siamo proprietari anche della BCE, siamo tra i massimi azionisti della BCE insieme alla Germania e alla Francia e conseguenzialmente fino a no, c'è un guadagno di tutte le operazioni della BCE, quel guadagno che dovrebbe andare allo Stato italiano e conseguenzialmente agli italiani va a finire invece nelle mani di questi proprietari di questa Banca d'Italia che si sono presi questa Banca d'Italia non in modo corretto e non è corretto mantenerla nelle mani di costoro. O loro restituiscono la Banca d'Italia agli italiani oppure il popolo italiano, ma più che il popolo italiano, i rappresentanti del popolo italiano dovrebbero fare in modo di costruire un'altra Banca d'Italia che potrebbe garantire serenità e prospettiva per i nostri figli. L'argomento della sovranità monetaria è un argomento esplosivo, ha fatto poveri gli italiani, ci sono dei, io mi permetto di utilizzare virgoletto questa parola, questa parolina che utilizzerò, ci sono dei delinquenti che si stanno approfittando di ciò che è degli italiani e hanno anche il barbaro coraggio di dire che ciò che c'è nelle casse della Banca d'Italia, che sono le riserve auree e anche i beni che la Banca d'Italia ha, dovrebbero essere anche loro, cioè dire non soltanto hanno fatto la rapina agli italiani, ma vogliono continuare a fare la rapina e spacciandola per legittimità e per verità, quando è una falsità ed è un comportamento disonesto che hanno messo in atto. Allora una politica seria dovrebbe intervenire, non parlare delle sciocchezze, ma parlare delle questioni concrete, reali, di quegli argomenti che potrebbero riportare, ripristinare le regole del gioco e potenziare questo paese che si chiama Italia e far sì che possa ritornare ad essere un paese con una spina dorsale molto forte.
2: Senatore, guardando l'Europa, siamo gli unici ad aver perso questa battaglia.
3: La perdita della sovranità monetaria c'è in Italia, ma gli altri paesi, nessuno degli altri paesi l'ha persa. Cioè dire, c'è soltanto una piccola cosa in Svizzera, ma la sovranità monetaria nessuno dei paesi l'ha persa, né la Germania, né la Francia, né la Spagna. Noi l'abbiamo persa, ma perché l'abbiamo persa? Perché abbiamo votato all'interno del Parlamento con un differenziale di voti di 4 a favore, che cosa? Tutto un meccanismo che piano piano, che cosa ha fatto? Ha svuotato e ha creato le condizioni affinché si perdesse la sovranità monetaria. Noi dobbiamo dire in modo semplice che quei soldi che i cittadini hanno in tasca non sono loro, ma è carta straccia. Una volta non era carta straccia, perché era vincolata, quel denaro che avevano in tasca era vincolato a che cosa? A quello che c'era in cassa presso la Banca d'Italia, che era l'oro. E allora tu potevi battere denaro in quantità in rapporto alle riserve auree che tu avevi. Oggi invece tu lo batti in rapporto al PIL, cioè a dire che quella carta che tu hai in tasca non è più garantita da qualcosa di serio e di concreto all'interno delle casse delle banche, ma è garantita soltanto a parole. Allora dovremmo far capire che si dovrebbe fare una rivoluzione non violenta ma culturale per ripristinare quelle regole del gioco che darebbero serenità. La moneta deve ritornare allo Stato italiano, e lo Stato italiano, quel potere differenziale fra il costo e la commercializzazione, che come dicevo prima 10 euro costano per stamparli 5 centesimi e la differenza 99,95 e guadagno, quel guadagno era degli italiani e lo Stato lo utilizzava per fare case popolari, per dare aiuto alle famiglie, per dare aiuto alla sanità, per dare aiuto a coloro i quali difendono il paese, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Ora non c'è più, perché quel potere differenziale, quella differenza fra il costo della stampa e il costo della commercializzazione, se lo mettono in tasca le lobby, ma se lo mettono non in modo corretto, ma fanno un'attività di sciacallaggio e un'attività di ruberia nei confronti, hanno fatto e continuano a fare nei confronti degli italiani. Ma noi dobbiamo spiegarle queste cose in modo semplice, perché la gente di buona volontà non deve fare rivoluzione violente, ma deve fare rivoluzione culturale e deve riappropriarsi di ciò che è dello Stato e di ciò che è dei cittadini. Noi possiamo anche, se lei dovesse ritenere opportuno, possiamo aprire anche una chiacchierata settimanale su questo argomento, ma anche sull'altra questione cieli puliti, oppure sull'altra questione sulla sanità, e dove i cittadini possono intervenire e fare delle domande per capire meglio ciò che sta succedendo in Italia e per rendersi conto del momento difficile che stiamo attraversando, con delle conseguenze che sono poco drammatiche per noi. La drammaticità aumenta sui nostri figli, ma addirittura sui nostri nipoti diventa veramente un rischio altissimo, e la drammaticità potrebbe arrivare al tetto massimo.
2: Senatore, ma come può un cittadino comune verificare con i propri occhi quello che ci sta raccontando?
3: Non è un modo di pensare arbitrario o soggettivo, è un modo di pensare oggettivo, perché i fatti che io oggi sto raccontando a lei e a chi ci ascolta sono dei fatti reali. Basta andare su internet, cliccare per dire chi sono i proprietari della Banca d'Italia, e viene fuori che lo Stato italiano è proprietario solo per il 6%, il 94% sono i mediatori finanziari e le banche, che le banche non sono italiane ma sono cinesi, giapponesi, americane. Cioè dire, è veramente qualcosa che in altri tempi avremmo detto che era impensabile.
2: Chiarissimo, senatore, un tema che merita certamente un approfondimento dedicato, e non mancheremo di farlo.
3: C'è anche la carta di credito, per esempio, di un altro argomento. In 50 operazioni al costo di un euro tu hai 50 euro che potresti commercializzare, ma se tu li dovessi commercializzare attraverso la carta di credito, ogni operazione ha un costo, a 50 operazioni tu quei 50 euro non te li ritrovi più in tasca, ma te li hanno rubati. rubati. Dico, è un altro argomento che dovremmo affrontare, ma dobbiamo affrontare un argomento per volta, far capire alla gente, perché se parliamo di tante cose se lo scorda. Noi dobbiamo prendere un argomento, su quello focalizzare e farlo capire bene, e gli italiani, una volta che hanno capito bene di che cosa stiamo parlando, si documentano e verificano che stiamo dicendo la verità, allora diventano sponsor nell'interesse della verità e della giustizia.
2: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa.
3: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei. Se dovesse andare anche in televisione questa nostra chiacchierata, chi ci vedrà, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare, affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita. Quando vuole mi chiami, affrontiamo gli argomenti, cerchiamo di sviscerarli il più possibile. Lei è un bravissimo giornalista, saprà sintetizzare quello che noi abbiamo detto fuori onda e dentro onda, e per incominciare a mandare questo messaggio sul territorio nazionale. Io credo che lei, da buon giornalista, insieme al collega che mi ha chiamato, debba organizzare dei punti di riferimento di gente che crede in un progetto veramente reale, concreto, per riscrivere oppure per riscoprire le regole del gioco sul territorio nazionale, ed avere punti di riferimento in ogni provincia o in ogni comune d'Italia, non soltanto per fare 10 o 20 bacchetti, ma per fare postazioni che divulgano questo modo di pensare.
2: Senatore Scilipoti, la ringrazio ancora una volta per aver condiviso con noi il suo pensiero lucido e controcorrente su temi che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico.
3: Dottore, un abbraccione di cuore, e quando volete chiamatemi.
2: Le auguro buon lavoro, senatore. A presto.
3: Grazie, arrivederci.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.

0: In questo pazzo, pazzo mondo ne succedono veramente di cotte, di crude, e prima sembrava solo una moda confinata ai social, ma ora i Therrien sono usciti allo scoperto anche nelle piazze, e a Buenos Aires si è svolto un raduno decisamente fuori dal comune, decine di ragazzi e ragazze tra maschere realistiche, code e movimenti a quattro zampe hanno dato vita a una scena che ha lasciato molti passanti tra stupore e divertimento. Negli ultimi mesi il fenomeno dei Therrien ha conosciuto una crescita sorprendente in Argentina. Si tratta di persone che affermano di identificarsi sul piano psicologico o spirituale con animali non umani. La tendenza è esplosa soprattutto su TikTok e ha superato i 2 milioni di contenuti, con l'Argentina che guida la classifica dei paesi latinoamericani. E secondo diversi media internazionali, il raduno di Buenos Aires ha regalato immagini davvero insolite: chi indossava una maschera da beagle e correva sull'erba a quattro zampe, chi affrontava percorsi a ostacoli imitando i movimenti di un cane pastore belga, o chi, vestito da gatto, da volpe, preferiva arrampicarsi sugli alberi mantenendosi a distanza dai curiosi. Tra i protagonisti dell'incontro c'è anche una ragazza che si chiama Guara, una quindicenne che sostiene di identificarsi con un pastore belga che considera la propria età equivalente a 2 anni e 2 mesi in anni canini. Ma nonostante questo, la ragazza sottolinea di condurre una vita del tutto normale.
1: Stai ascoltando
2: Troppo Forti! Troppo Forti!

0: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL Cieli Blu.
1: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Ho capito, sì. Mica sono sci.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Conservate le medicine nelle scatole. Perché è sempre meglio conservare i medicinali dentro le loro confezioni originali? Tanto per cominciare, perché molti farmaci temono la luce. Poi perché sulla scatola è sempre riportata la data di scadenza, all'interno della confezione, infine, oltre alla medicina, c'è anche il bugiardino, cioè il foglietto con le istruzioni, che è sempre bene avere a portata di mano per poterlo consultare. Capi neri a lungo, come fare? Cosa si deve fare perché i capi d'abbigliamento neri non sbiadiscano ma conservino il più a lungo possibile il loro colore? È presto fatto, ponete a bollire dell'acqua con l'aggiunta di un pugno di foglie di edera oppure di spinaci. Immergete quindi i capi scuri dopo averli lavati e sciacquati molto bene. Lasciateli a bagno per una ventina di minuti, strizzateli e fateli asciugare all'ombra. Cipolla antiodore. Quando si fanno verniciare gli stipiti e gli infissi, spesso in casa permane un odore intenso che può dare fastidio. Per eliminarlo del tutto, collocate in ogni stanza una ciotola colma di sale, fino e cipolla tritata mischiati. Trascorsi 2 giorni, butterete via tutto, anche l'odore sgradevole.
3: Soundcheck, prove di successo. In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Rachele e ci propone il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: Check, la cantautrice Rachele Setti, in arte Rachele, ci ha proposto il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa
2: Soundcheck, prove di successo.
3: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite, sembrate muovervi in un ambiente ovattato, stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale, in amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera, dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori, l'energia che sprigionate però può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane, siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere, una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi, cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte, dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicino al sole vuole farvi innamorare, crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
6: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, poco traffico lungo i tratti pugliesi della 16 Napoli-Canosa e della 14 Adriatica. Rallentamenti per lavori sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di Capurso in direzione Mungivacca. Altri rallentamenti sempre per lavori sono segnalati sulla statale 172 di Ramazione dei Trulli tra Fasano e Loco Rotondo. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. In corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorate dalla strada provinciale 297 Melendugno Torre dell'Orso tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un martedì all'insegna del sole pieno in Puglia, estate, quindi giornata di bel tempo, ma attenzione, anche giornata che vedrà un nuovo aumento delle temperature. Tende infatti a calmarsi il vento che negli ultimi giorni ha mantenuto i valori su punte accettabili. Adesso ci sarà ancora un po' di vento questo martedì nel Salento, vento dei quadranti settentrionali, ma in progressiva attenuazione, e a quel punto le temperature risalgono, con punte massime nelle zone interne già intorno ai 36-37 gradi, e giorno dopo giorno potrebbero salire ulteriormente. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, il bambino Puccio è alla cassa 5.
0: Chi?
1: Il bambino Puccio, quello che si è smarrito nel supermercato.
0: Sbagliato numero qui.
1: Dov'è? Lo viene a prendere lei?
0: No, dico qui, è sbagliato numero.
1: Perché? Che numero è, scusi? Non è il suo?
0: No.
1: Ah, e dove lo mettiamo il bambino?
0: Qui è sbagliato numero.
1: Sì, ma il bambino Puccio, dove lo mettiamo?
0: Ha sbagliato numero.
1: Ancora?
0: Io non è Montanari, dovete contattare Volkes.
1: Chi, scusi?
0: La famiglia di sopra, Diaz.
1: Diaz?
0: Sì, famiglia Diaz.
1: Perché il bambino Puccio è della famiglia Diaz?
0: Sì, Diaz.
1: Ah, ho capito, va bene, grazie. Contattiamo.
0: Le do il numero se vuole.
1: No, lo troviamo noi. Grazie mille.
0: Ok, grazie, arrivederci.

si è smarrito un bambino di nome Puccio. La mamma è pregata di venirlo a ritirare alla cassa 5. Quindi signora, venga a prendersi suo figlio Puccio, non è che possiamo tenerlo qui tutto il giorno perché poi dopo la sera chiudiamo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata della settimana di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto a farvi così, a donarvi il pieno di energia, di positività, di cretinate, di situazioni imbarazzanti, di notizie assurde in giro per il mondo, ma soprattutto di tanta buona musica. Detto questo, mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket.

Il nostro almanacco del giorno dopo, quest'oggi, ci ricorda Beata Orsola dei Bottoni Smarriti. Viveva in un convento di Firenze e aveva il compito di cucire le tuniche dei confratelli. Era bravissima ma distratta, perdeva bottoni ovunque. Un giorno un giovane frate inciampò su uno di quei bottoni e cadde, evitando però di far cadere una candela accesa che avrebbe incendiato tutto il convento. «Vedi», disse Orsola, «anche un bottone perso può salvare un tetto». Da allora è patrona delle sarte, dei distratti e di chi perde piccole cose che, a modo loro, cambiano il mondo.

0: ho capito niente, sa?
1: No, dicevo, i bottoni che questa beata avrebbe smarrito nel corso degli anni.
0: Io non so niente, non ho capito niente, niente.

0: Siamo nel Regno Unito, compra a raffica con la carta aziendale, spende 220.000 euro in cartucce per la stampante, un caso di frode aziendale che con ogni probabilità ha pochi precedenti. Una dipendente ha usato la carta di credito aziendale per fare spese fuori dall'ordinario, acquistando per oltre 220.000 euro. Succede nel Regno Unito, nell'azienda Morrison Group. La donna ha affrontato le conseguenze del caso, che non si sono limitate al solo licenziamento. Si chiama Claire Timmin, ha 34 anni, la dipendente che ha operato un abuso sistematico e continuativo della carta aziendale per acquistare quantità spropositate di cartucce di inchiostro. La frode non si è limitata al solo acquisto ingiustificato, come riporta il Manchester Evening News. La donna ha poi rivenduto i prodotti su eBay utilizzando un account privato, trasformando l'illecito in una vera e propria attività di guadagno personale e danno all'azienda.
1: Con chi parla, scusa?
0: No, l'abbiamo letto noi.
1: Eh?
0: Abbiamo letto adesso, ho sentito delle cartucce della stampante comprate.
1: Ma chi
0: così
1: cerca?
0: No, noi siamo del supermarket.
1: Che supermarket? Io non sono venuto al supermarket.
0: Chi è che aveva speso per comprare le cartucce e rivenderle su eBay?
1: No, noi non siamo noi.
0: Non avete eBay?
1: No.
0: E cosa vendete voi, scusi?
1: No,

0: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. Little Green, per quanto riguarda la canzone di oggi.
1: Cosa?
0: Little Green, la canzone di Joni Mitchell di oggi.
1: Ah, non me ne capisco niente, io non me ne intendo, arrivederci.
0: Un brano potentissimo emotivamente, scritto diversi anni prima, dopo che la Mitchell aveva dato in adozione la figlia che non poteva mantenere. Il testo fa emergere la tenerezza, il dolore silenzioso, la responsabilità e la perdita. Little Green in the Summertime è un esempio di come la quotidianità tragga forza poetica nella musica. Pur trattando un tema così personale, Joni lo incide con delicatezza. Alcuni ascoltatori lo hanno indicato come uno dei momenti più commoventi dell'album.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi, il disturbo chi fu visto, gentilmente, per quella segnalazione che è stata fatta su via Remo.
0: Non ho capito.
1: No, la segnalazione che ci è giunta in redazione su via Remo, via San Remo, credo, insomma, scusi, non conosco la zona.
0: Via San Remo.
1: Sì, cosa è stato segnalato?
0: Io non so. Sì, c'è mio fratello che mi sguida.
1: No, no, gli dica di star tranquillo che non dobbiamo fare nessun tipo di cose strane.
0: No, era... Io dico non so cosa vorrebbe sapere.
1: No, perché siccome a noi ci è giunta questa segnalazione in redazione e volevamo capire un attimino se era scomparso qualcuno eventualmente.
0: Comunque lasciamo perdere che c'è mio fratello che è incantato nero.
1: Ma è suo fratello che ha chiamato?
0: Sì, vuoi sapere chi è? Io.
1: No, ha chiamato suo fratello per caso in redazione? Ha chiamato suo fratello per segnalare la scomparsa?
0: Ah, non lo so, non credo.
1: Perché ho visto un po' arrabbiato, sembra. Sentivo urlare, dico magari si è arrabbiato.
0: Ah, è arrabbiatissimo, sì. La saluto.
1: Salve.

0: i cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere per lo scarico delle cassette del pesce, probabilmente sul tarda mattinata primo pomeriggio.
2: Ma guardi che lei si sta sbagliando, c'è una casa privata qua.
1: Ah, noi abbiamo 5 casse di sarde, sono circa 30 kg, strada Val Parma 205, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, e dobbiamo lasciarle lì perché noi non dobbiamo prendere soldi perché sono già state, credo, pagate. Le lasciamo lì davanti, poi va arrangiate voi.
2: Ma di chi sono queste qua? C'è il nome di chi sono?
1: Allora, un secondo che controllo. Cavalli.
2: I cavalli sono io, ma io non ho mai ordinato delle sarde.
1: No, è perché sono tante. Non è che siano... Cioè, saranno 30 kg di sarde. C'è il ghiaccio, però quelle dove... Che ci facciamo noi, scusi?
2: Va bene, io non le ho ordinate, di che cosa me ne faccio?
1: Neanche noi non sappiamo cosa farne, perché noi non mica le possiamo portare indietro. Cioè, noi arriviamo, le parcheggiamo davanti casa e poi arrangiate voi. Ci avete lì davanti posto dove metterle?
2: Lì c'è come si dice, sotto il balcone, lì davanti casa.
1: Ma vabbè, noi non possiamo entrare, ci mancherebbe, però lì in strada le appoggiamo lì, poi le ritirate in casa. Tanto che le cassette di plastica le dobbiamo portare via, ha modo lei di metterle da qualche parte?
2: Va bene, però noi non le sono, le metta lì davanti casa, vediamo se sono di qualcun altro.
1: Perché sono quasi 60 kg di sarde.
2: No, ma io non sono mica di chi, sono da sola, non ne so di che cosa fare.
1: Ma chi le ha ordinate? Scusi, le ha preso qualcuno che conosce lei per un ordine così grosso?
2: No, perché guarda, poi tra l'altro mio marito poveretto non c'è più, e lui che cavalli. Cioè, io sono solo e non ho mai ordinato niente.
1: No, e che facciamo noi adesso?
2: Non lo so, io non.
1: Ma lei non conosce qualcuno nel palazzo, magari se è un condominio, ve le dividete?
2: Sono quattro gatti, non so.
1: No, sono 15 kg a famiglia, che ne so, a testa, sono 60 kg.
2: Insomma, io come faccio a ritirarle se non le ho ordinate?
1: No, più che altro perché io devo portare via le cassette di plastica.
2: Va bene, ma io non vengo mica a ritirarle, sono in casa influenzata, no.
1: Se noi mettiamo un telo di nylon per terra, le rovesciamo lì davanti e poi dopo va arrangiate.
2: Va bene, le metta lì sotto lì che c'è l'ingresso, c'è un po' di posto, le può mettere lì, ma no, io non sono. Comunque.
1: Però le devo rovesciare a terra con un telo, signora, e non le lascio nelle cassette, perché le cassette le porto via.
2: Va bene, le metta lì, io non le ritiro.
1: Ma perché
2: quindi...
1: puzzano, dopo rimane 60 kg di pesce davanti all'ingresso, io glielo dico, eh.
2: Ma io non le ritiro, non le porto in casa.
1: Vediamo un po'. Va bene.
2: Vediamo.
1: Grazie,
2: va
1: la
2: bene.
1: Saluto.
2: Sì, va bene.

0: non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.
2: Veniamo giù dalla montagna.
3: Pronto?
4: Signora, salve, scusi il disturbo. No, niente, la chiamavamo per chiederle indicativamente come le sembra l'andamento di questa puntata.
3: Cos'è?
4: L'andamento musicale della puntata di oggi, se le piace o non le piace.
3: Ma non lo so, non capisco niente io, cosa vuol dire?
4: Ma lei sta ascoltando la televisione o la radio stamattina?
3: Niente, sto ascoltando.
4: Ah, e quindi non ha...
3: sto bene.
4: Ah, sta poco bene, ha preso un po' di influenza. Capita, il periodo di stagione è questo. Allora guardi, la salutiamo e buona ripresa.
3: Grazie.
5: Salida del vuelo con destino

0: Meglio di no.
1: È mezzogiorno.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, per le anguille.
0: Non si sente, chi parla, scusi?
1: No, scusi, per lo scarico delle anguille.
0: Ah, ho sbagliato numero.
1: Non è su via Cervese?
0: È su via Cervese, sì.
1: Perché dovrebbe arrivare il camioncino con 10 cassette di anguille da scaricare,
0: no,
1: basta.
0: No.
1: Chi le ordinate?
0: No. Assolutamente non so di che cosa sta parlando.
1: Ah no, non lo so, io ho soltanto l'ordine, che sto smistando gli ordini. Ma cos'è, un ristorante?
0: Ma che nome ha, mi scusi?
1: Ah no, noi avevamo lo scarico soltanto su via Cervese 304, c'era solo il numero. Però oltretutto dobbiamo solo scaricare perché non sono da pagare. Però devo capire, è un ristorante quello? Perché non mi hanno scritto niente. Per quello.
0: Questo numero 304 è un numero di un privato, più avanti.
1: Ah, non è un locale pubblico quindi?
0: Assolutamente.
1: E come fanno adesso? Perché loro le stanno portando lì, l'autista le scarica lì davanti e va via, non è che le può riportare indietro.
0: Ah, non so cosa dirle, guardi.
1: Non potete, potreste anche tenerle, nel senso che però sono 10 cassette d'anguille, saranno 40 kg di pesce.
0: Ma sta scherzando, cosa ne facciamo noi?
1: Ah, pensi lei cosa ne faccio io? Perché tra l'altro dove le porto adesso? Avranno fatto confusione loro con gli scarichi.
0: Non so.
1: Perché vengono. Oh, miseria, questo è un problema adesso.
0: Non so aiutarla.
1: Perché sono vive oltretutto, l'anguilla.
0: No,
1: Ah no, l'anguilla non lo sa che non è un pesce che arriva, cioè, si muove. Adesso sono sotto ghiaccio per tenerle. Perché non vorrei che le scaricano lì davanti, anche se non c'è nessuno, vanno via. Di solito scaricano e se ne vanno, non è che fanno lì a.
0: Cerchi di mettersi in contatto allora col corriere, perché.
1: Voi non avete modo di dividervele in caso dovessero lasciarle lì,
0: no,
1: ve le regaliamo, cioè non, che ci facciamo?
0: No, guardi, assolutamente.
1: Le mettete in freezer, in un pozzetto?
0: Assolutamente, non abbiamo modo, qui c'è una persona anziana di 95 anni, quindi ci immagini.
1: No, magari, dicevo, adesso non conosco la zona, però se fosse, non so, un condominio, ve le dividete tra di voi, perché noi purtroppo non le possiamo portare indietro.
0: Che vada più avanti, trova un distributore, vicino al distributore c'è un ristorante, magari si mette d'accordo
1: a scaricarle lì, dice?
0: Magari sì, è sulla Cervese.
1: Scusami, però per capire chi è che ha fatto l'ordine comunque, cioè l'errore dell'ordine.
0: Non so niente. Non so come ha fatto a telefonare a questo numero.
1: Ah, perché noi ci avevano dato, forse hanno sbagliato un numero finale, non lo so, mi viene il dubbio. Quindi voi non avete ordinato le anguille, però c'è il rischio che ve le vengano a scaricare lì, il problema.
0: No, le butteremo nel fosso, non so cosa dire.
1: Diversamente. Comunque, se dovesse vedere arrivare il camion frigo, c'è scritto pescheria, magari provate a dirlo, se no le lasciano lì davanti e pazienza, che devo dire.
0: Ma scusi, ma lei chi è e da dove sta chiamando?
1: No, ma noi gestiamo semplicemente il trasporto frigo per quanto riguarda i prodotti ittici.
0: Allora, lei provi a cercare il numero del ristorante La Tavolaccia, che è un ristorante sulla Cervese. Poi sente se le hanno ordinate loro.
1: Magari siano le loro. Va bene, grazie, la saluto.
0: Saluto.

e con le nostre cassette di anguille che sono rimaste invendute ci accingiamo a chiudere Supermarket Show, perché purtroppo anche questa puntata è giunta al termine. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music e Audible per poter riascoltare i nostri podcast, li abbiamo finalmente rimessi a disposizione, quindi le puntate di Supermarket sono disponibili durante la settimana in qualsiasi momento, quindi basta collegarsi alle principali piattaforme di streaming per poter riascoltare le nostre puntate. Detto questo, vi ringrazio molto e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole pieno in Puglia, estate, quindi giornata di bel tempo, ma attenzione, anche giornata che vedrà un nuovo aumento delle temperature. Tende infatti a calmarsi il vento che negli ultimi giorni ha mantenuto i valori su punti accettabili. Adesso ci sarà ancora un po' di vento questo martedì nel Salento, vento dei quadranti settentrionali, ma in progressiva attenuazione, e a quel punto le temperature risalgono, con punte massime nelle zone interne già intorno ai 36-37 gradi, e giorno dopo giorno potrebbero salire ulteriormente. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 13 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, poco traffico lungo i tratti pugliesi della 16 Napoli-Canosa e della 14 Adriatica. Rallentamenti per lavori sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di Capurso in direzione Mungivacca. Altri rallentamenti sempre per lavori sono segnalati sulla statale 172 di Ramazione dei Trulli tra Fasano e Loco Rotondo. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. In corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata alla strada provinciale 297 Melendugno a Torre dell'Orso tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea,

0: Sono le 14.
1: Ora esatta. Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

0: È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio. Nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino. Nel 1919 l'attore Lino Ventura. Nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: sono le 15.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 14 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, protettore dei malati e degli infermieri. Ma il 14 luglio evoca immediatamente un'immagine che ha cambiato per sempre la storia del mondo occidentale, la caduta di una fortezza medievale a Parigi. Siamo nel 1789, una folla inferocita e stremata dalla fame assalta e rade al suolo la fortezza della Bastiglia, prigione simbolo dell'assolutismo regio. Quando Luigi XVI viene svegliato nel cuore della notte e chiede ingenuamente una rivolta, si sente rispondere: no, sire, una rivoluzione. Nasce così, tra fumo e baionette, l'era moderna. Dal 1880, questa data è festa nazionale francese. Ma la storia ci porta anche in Italia. Nel 1902, alle 9:47 del mattino, i veneziani assistono increduli al crollo improvviso del maestoso campanile di San Marco. Fortunatamente non ci furono vittime, tranne il gatto del custode, e la struttura fu fedelmente ricostruita come era, dov'era, nell'arco di 10 anni. E allora andiamo a fare gli auguri a chi condivide il compleanno con questa giornata speciale. Nel 1862 nasceva a Vienna Gustav Klimt, il maestro indiscusso del secessionismo e dell'Art Nouveau, celebre per l'uso dell'oro foglia nei suoi capolavori che esplorano la bellezza e la sensualità femminile. Nel 1918 nasceva anche il leggendario regista svedese Ingmar Bergman, gigante del cinema mondiale, autore di capolavori come Il Settimo Sigillo. E infine un caloroso augurio di buon compleanno a un pezzo di storia della nostra comicità: spegne oggi le candeline il grandissimo Renato Pozzetto, nato il 14 luglio del 1940. Ed è tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minions sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire. Sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: La giornata odierna si conclude in un contesto di stabilità atmosferica in Puglia per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con clima molto caldo che proseguirà anche nei prossimi giorni, temperature in ulteriore lieve aumento nella giornata di mercoledì, con punte vicine ai 40 gradi sulla Foggiano. Farà comunque caldo anche sul resto della regione, seppur lungo le zone costiere le brezze marine manterranno le temperature un po' più basse. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 0802222013.
2: Radio Idea.

0: dell'agenzia Dire.
1: Capilista bloccati e preferenze con indicazione di genere. Fratelli d'Italia, in accordo con Noi Moderati e UDC, ha presentato l'emendamento alla legge elettorale. Il Bignami bis approda domani in aula alla Camera. Si voteranno prima le pregiudiziali di costituzionalità, poi gli emendamenti. Ne sono stati depositati poco più di 200. Forza Italia e Lega non hanno firmato la proposta degli alleati. Al momento del voto, che potrebbe avvenire a scrutinio segreto, i relatori si rimetteranno all'Assemblea. Emendamento unitario del centrodestra, invece, sulla riduzione delle circoscrizioni estero. Anche il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento sulle preferenze, con soppressione del listone bloccato. Sui social ai minori serve una risposta europea comune. Ursula von der Leyen invoca una linea compatta contro le big tech che danneggiano la salute mentale dei più giovani. Ricevendo il rapporto degli esperti sulla tutela online, la Presidente della Commissione europea ha annunciato una svolta normativa subito dopo l'estate. Tra i punti chiave spiccano la responsabilità delle piattaforme e un'età minima legale per l'accesso, ipotizzando un divieto sotto i 13 anni. A crescere i nostri figli, ha concluso, devono essere i genitori e non algoritmi predatori. La politica estera fa tremare il campo largo. Il duello sulle armi all'Ucraina agita i rapporti tra PD e 5 Stelle. A far scattare l'allarme al Nazareno è il duro affondo di Giuseppe Conte, che attacca le spese militari parlando di minaccia russa costruita. Per il responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano, l'ex premier alza il tiro perché teme di essere scavalcato su alcune battaglie storiche del movimento. Mentre Elly Schlein sceglie la via del silenzio per salvare l'alleanza, i riformisti del PD chiedono un chiarimento. Su Kiev dicono la credibilità di una coalizione di governo non è più negoziabile. In Italia vengono immatricolati quasi 7.000 autobus per il trasporto pubblico locale e il turismo, ma pochi sono prodotti in Italia. Nel 2024 sono usciti solo 231 mezzi dagli stabilimenti della Menarini Bus di Flumeri in Campania e di Bologna. La FIOM richiama l'attenzione su una vertenza che si trascina da anni e chiede al governo la convocazione urgente di un tavolo che metta insieme le regioni interessate, il Ministero delle Imprese e quello dei Trasporti. Menarini ha una quota di mercato passata in pochi anni dall'8,8 al 4%. Intanto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha convocato un tavolo sul settore auto per mettere sul piatto misure per 1 miliardo di euro destinata a innovazione e investimenti delle piccole e medie imprese.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite, sembrate muovervi in un ambiente ovattato, stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale, in amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera, dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori, l'energia che sprigionate però può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicina al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: senza fuggire scattare una foto.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico lungo i tratti pugliesi della 16 Napoli-Canosa e della 14 Adriatica. Rallentamenti per lavori sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di Capurso in direzione Mungivacca. Altri rallentamenti sempre per lavori sono segnalati sulla statale 172 di Ramazione dei Trulli tra Fasano e Loco Rotondo. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. In corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 297 Melendugno Torre dell'Orso tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: La giornata odierna si conclude in un contesto di stabilità atmosferica in Puglia per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con clima molto caldo che proseguirà anche nei prossimi giorni, temperature in ulteriore lieve aumento nella giornata di mercoledì con punte vicine ai 40 gradi sulla Foggiano. Farà comunque caldo anche sul resto della regione, seppur lungo le zone costiere le brezze marine manterranno le temperature un po' più basse. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Idea.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: La giornata odierna si conclude in un contesto di stabilità atmosferica in Puglia per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con clima molto caldo che proseguirà anche nei prossimi giorni, temperature in ulteriore lieve aumento nella giornata di mercoledì, con punte vicine ai 40 gradi sul Foggiano. Farà comunque caldo anche sul resto della regione, seppur lungo le zone costiere le brezze marine manterranno le temperature un po' più basse. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Radio Idea.
1: Dimmi perché

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, poco traffico lungo i tratti pugliesi della 16 Napoli-Canosa e della 14 Adriatica. Rallentamenti per lavori sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di Capurso in direzione Mungivacca. Altri rallentamenti sempre per lavori sono segnalati sulla statale 172 di Ramazione dei Trulli tra Fasano e Loco Rotondo. Circolazione scorrevole in città Lecce e sulla tangenziale. In corso i controlli della velocità lungo diverse strade del Salento, oggi particolarmente monitorata la strada provinciale 297 Melendugno Torre dell'Orso tra le 7 e le 19. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Sono le 21 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea. Let's get drunk.

Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica, il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: La giornata odierna si conclude in un contesto di stabilità atmosferica in Puglia per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con clima molto caldo che proseguirà anche nei prossimi giorni, temperature in ulteriore lieve aumento nella giornata di mercoledì, con punte vicine ai 40 gradi sulla Foggiano. Farà comunque caldo anche sul resto della regione, seppur lungo le zone costiere le brezze marine manterranno le temperature un po' più basse. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.